un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
3: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: Sunday what?
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
1: Kiss, kiss.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza. Kiss Kiss.
10: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Malcolm ABCDFU ed ora redazione con il nostro Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buona domenica.
1: Buona domenica, un saluto dalla redazione. Terrore in Germania per un SUV lanciato contro la folla durante il Gay Pride a Berlino. Una donna è morta e 16 persone risultano ferite, 11 in modo grave. L'auto è entrata a grande velocità nel parco di Tiergarten, dove erano riuniti a centinaia per la manifestazione. Secondo alcuni testimoni, un uomo è sceso dal mezzo, ha aggredito alcuni partecipanti con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia comunica che il sospetto è stato identificato ma non ancora arrestato. Sarebbe un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Iran, secondo i media americani, Donald Trump avrebbe abbandonato l'idea di una nuova massiccia offensiva per evitare che possano esaurirsi le scorte di armi e munizioni. Infatti gli attacchi dopo 12 giorni sono cessati, ma intanto il conflitto e il blocco dello stretto di Hormuz, con il rischio anche in quello di Bab al-Mandeb, fanno lievitare ancora i prezzi dei carburanti. Diesel anche sopra i 2,50 euro al litro e il ministro Urso annuncia provvedimenti per calmierare i rincari. Ultimo pagina, assalto Notav al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, bombe carta, pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una sessantina gli agenti feriti, incendiate due camionette dei carabinieri. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, afferma Giorgia Meloni, condanna unanime dalle forze politiche, ma secondo la maggioranza è la sinistra che alimenta odio, accusa respinta dalle opposizioni chi assalta è un criminale e accusano il centrodestra di strumentalizzazione. Il caso Fakir spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. In una foto si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino. Secondo il legale della famiglia del 42enne, la perdita ematica sarebbe legata alle manovre di fermo attuate dai due poliziotti, mentre per l'avvocato degli agenti sarebbe stato Fakir trascinandosi sull'asfalto a procurarsi la ferita. E dopo gli scontri di lunedì c'è allerta per il corteo di questo pomeriggio organizzato al Pilastro da comitati e collettivi. Ancora la cronaca, svolta nel delitto di Luigi Esposito a Deboli in provincia di Salerno. Arrestato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato, ha raccontato di aver ucciso il giornalista dopo un litigio. Il nordafricano, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, avrebbe dato il corpo alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato dove il giovane si nascondeva. Sul movente sono in corso verifiche, ma è certo che i due si conoscessero. Lo sport calcio, Andrea Pirlo scelto come nuovo commissario tecnico della nazione, ma per la firma potrebbe volerci ancora qualche giorno. Colpa di una sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa di cui l'ex Juve Milan sarebbe volto promozionale. Il presidente federale Malagò vuole vederci chiaro, ma i legali del tecnico sono tranquilli. È un contratto che sarà sciolto assieme alla risoluzione con lo United FC di Dubai, club di proprietà del magnate russo Sergei Lomakin. Dunque solo una frena per pregiudicare l'approdo di Pirlo sulla panchina azzurra. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

E grazie alla redazione, grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, una bella domenica, 26 luglio, ultima domenica del mese, domenica prossima è 2 agosto, esatto, quindi luglio col bene che ti voglio, dice la canzone, vedrai non finirà, ai ai ai, ai no, è finito luglio. Buongiorno ad Andrea Cimino in regia, io sono Raul, rimaniamo insieme per le prossime 2 ore con tanta tanta musica, la bella musica dell'estate di Radio Kiss Kiss. Empire of the Sun con We Are The People, Junk Food and Logic on 7, subito Mark and Cremont con Parteno.

Kiss Kiss. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, second, no, not every night. I'll be fucking you by 7 days a week. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss. Radio.

John Cook and con Seven su Radio Kiss Kiss questa bella domenica mattina 7:10. Vorrei salutare tutti quelli che ci stanno un po' raccontando già questa domenica, perché di default, prima ancora di lanciare la domanda per l'appello di questa mattina, già molti sono in auto, ci raccontano che stanno in giro, stanno andando appunto alle varie mete ambite sportive, perché molti fanno sport anche di domenica mattina, soprattutto anche nel periodo di luglio. Altri invece stanno facendo prima colazione. Insomma, facciamo un punto della situazione per un'Italia che si sveglia con la bella musica, cioè quella di Radio Kiss Kiss. Attenzione, la domanda di oggi è: lo spazio è Where Do You Go? Cioè, dove stai andando? 347 490 0042, domanda semplice, classica domanda alla radio, cioè dite il vostro nome, di dove siete e poi dove siete, dove state andando. Vi faccio un esempio, che so: ciao Raul, sono Claudia, siamo in auto in questo momento direzione Capri, perché ci andiamo a fare una bella vacanza io e la mia famiglia. Oppure: ciao Raul, sono, che ne so, Nicole, sono di Bari, io sto andando a Pesca con il mio migliore amico perché oggi è domenica e c'è questa tradizione che tutte le domeniche di fine luglio si va a pesca di trote. Oppure: ciao Raul, sono, che ne so, Gianluca di Berlino e in questo momento sono a casa, tra poco scendo però perché vado a fare una bella passeggiata e vado a fare jogging, vi ascolto grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Ok, ecco perché ho detto Berlino. 347 490 0042, il messaggio più simpatico alle 9:10 sarà premiato. Intanto Anna con White Girl Wasted.

0: meraviglia, Benson Boone, Man and Me.
1: Allora, 718, where do you go? Dove stai andando? 347-490-0042, sentiamo, vai.
2: Ciao Raul, buona Ciao. Domenica. Sabrina, Luigi, Giuseppe sì? e sì? Ciro da San Sossio e Baronia. Siamo in auto e siamo diretti a Peschici sul Gargano.
1: Che bella,
2: per una bella giornata al mare in famiglia.
1: In famiglia.
2: Buona domenica e
1: grazie
2: a tutti.
1: Anche a voi, e si sta freschi stamattina, molto più freschi, vai.
3: Ciao Raul,
1: Ciao.
3: Buongiorno, buon chissà a tutti. Io sto andando in giro sulla costa tirrenica cosentina per lavoro.
1: Va bene, quindi
3: il deserto non si ferma mai.
1: Va bene.
3: Buon kiss a tutti.
1: Anche a te.
4: Ciao Radio Kiss, io sono Mattia e sono in provincia di Campobasso e stiamo andando a mare in Liguria.
1: Bravi, ciao Mattia. Ciao, kiss a tutti voi, a te e a nome di tutti i bambini che ascoltano Radio Kiss. Ellie Goulding dal 2013, questo è Burn.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: 8 alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu, cibu, bu. Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Kiss Kiss!

0: FM, Fabio Fibra insieme con Antidroga su Radio Tischis, 7.30, salutiamo gli italiani che sono in viaggio, quelli che sono in movimento, quelli che sono nei centri commerciali quasi fuori perché aspettano di comprare ancora qualcosa per i saldi che sono ancora zonzo in giro, e sentiamo i vostri messaggi, vai!
1: Ciao Kischis, sono Loria da Brescia. Come ogni domenica mattina sto andando nella mia zona preferita.
0: Dove?
1: Il boschetto, zona Casazza.
0: Il boschetto.
1: Sono in buona compagnia con Kischis Radio. Ciao,
0: brava, brava, bravissima. Viva il boschetto.
2: Buongiorno Raul, sono Alessandra.
0: Ciao, Ale.
2: Da Lecce.
0: Sì?
2: E io ho fatto una levataccia per andare a prendere il posto in spiaggia. Quindi sto andando a piazzare l'ombrellone.
0: Brava.
2: A tutti.
0: Di primo mattino, brava, ti sei accaparrata al posto migliore, va bene.
3: Buongiorno Raul, allora io sto a letto sul lato destro e sto andando piano piano sul lato sinistro.
0: Bravo, povero.
3: Girandomi
0: a faccia sotto,
3: l'altra guancia sull'altro cuscino del letto.
0: Bravissimo, che è più fresco, aspettando che l'altro poi diventi fresco ancora una volta per poi ritornare su quell'altro cuscino. Vabbè, dai. Jay-Z, Alicia Keys con Empire State of Mind.
4: Yeah.

0: Torno indietro nel tempo 2012 con Adele con Rumor Has It. Rumor Has It. Rumor Has It.
1: He's the one I'm leaving you for.
0: Grande pezzo che ci porta ad una bella novità. Si chiama Lorenzo Lupo, giovane cantante e cantautore pop italiano, nato a Gallipoli e originario di Casarano in provincia di Lecce. Ha avuto questa popolarità straordinaria nella scena musicale italiana grazie a queste sonorità pop moderne che fondano melodia tradizionale e influenze urban. La nuova, il titolo è Niente.

0: di Lorenzo Lupo, Niente. Come sarà il meteo oggi e nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un fronte temporalesco in rapido passaggio influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. In mattinata rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi anche dei temporali, possibili anche sull'alta Toscana. Nubi, ma più asciutto altrove. Nel pomeriggio l'attività temporalesca sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché anche verso Umbria e medio versante adriatico. Migliora al nord-ovest. Temperature massime comprese tra 25 e 28 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
3: Kiss Kiss Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss.

0: Curioso che desti la curiosità non solo nostra ma di tutti gli ascoltatori, quindi sta un po' a voi, ecco, vi rigiriamo la palla, raccontateci qualcosa di eclatante che vi è accaduto, magari oggi, anche ieri, in questi giorni. 347 490 0042, ascoltiamo i messaggi, vai.
1: Sono Monica da Lecce.
0: Ciao Monica.
1: Io sto facendo la mia camminata.
0: Brava.
1: Visto che sono in vacanza.
0: Brava.
1: Una settimana, da domani si ritorna a lavorare.
0: Bello.
1: Sono sul lungomare, sono anche tutorini.
0: Beh.
1: In Puglia.
0: Ma viva la Puglia.
1: Bella passeggiata.
0: Ce l'hai trasmessa questa felicità, vai.
2: Ciao Radio Kiss, siamo Giuseppe,
3: Nunzia e Giulio.
2: Stiamo partendo da Brescia e siamo diretti a Pinarella di Cervia per una settimana di vacanza. Salutiamo anche i nostri amici che sicuramente stanno ascoltando, Silvio e Lori.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Buone vacanze.
0: Siamo ascoltato, fate bi suonate il clapson. Intanto dal 2017 DJ Khaled, Ho Ho and Rihanna, Let's Ride and Thoughts.

Cattive abitudini con Salmo e con la Pesce su Radio Kiss Kiss ci porta alla fine della prima ora con un disco del passato. Si torna indietro nel tempo, ecco perché dico disco, proprio perché è un disco vero e proprio, un vinile del 1979, annata straordinaria soprattutto dal vista musicale perché è cinematografico. Esce negli Stati Uniti il film Alien di Ridley Scott con protagonista Sigourney Weaver. Il film sarà talmente rivoluzionario per l'epoca da reinventare completamente il genere fanta-horror che tutt'oggi si confronta ancora con questo grande cult che appunto è Alien. Beh, nel 1979 parlava di un disco, e che disco, e che profumo di vinile. Christopher Cross, si torna indietro nel tempo con Ride Like the Wind.

0: ore passato Christopher Cross con Ride Like the Wind ed ora lì nella redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio,
1: ben trovato.
2: Buona domenica, un saluto a tutti voi. Berlino sotto shock dopo l'attentato al Christopher Street Day. Un SUV è stato lanciato contro la folla in un parco della capitale tedesca dove centinaia erano riuniti per la manifestazione LGBTQ+. Una donna è morta e 16 persone risultano ferite, 11 in modo grave. Secondo testimoni, un uomo è sceso dalla vettura, ha aggredito alcuni partecipanti al Pride con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia comunica che il sospetto è stato identificato ma non ancora arrestato. Sarebbe un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Veniamo in Italia, assalto no TAV al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, bombe carta, pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una sessantina gli agenti feriti, incendiate due camionette dei carabinieri. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, afferma Giorgia Meloni, condanna unanime dalle forze politiche, ma secondo la maggioranza è la sinistra che alimenta odio, accusa respinta dalle opposizioni, chi assalta è un criminale e accusano il centrodestra di strumentalizzazione. Medio Oriente, non è ancora il momento per un accordo con l'Iran, avverte Donald Trump, ma intanto il capo della Casa Bianca ferma l'escalation contro la Repubblica Islamica dopo l'allarme del Pentagono sull'esaurimento dei missili. I Pasdaran affermano di aver distrutto 11 aerei ed elicotteri negli attacchi sulle basi dei giorni scorsi nel Golf e che le vittime statunitensi sarebbero almeno 200. L'ambasciata del Kuwait a Washington smentisce un articolo del Wall Street Journal secondo cui l'Emirato avrebbe inviato caccia a supporto degli Stati Uniti per attaccare l'Iran. Il caso Fakir spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. In una foto si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino. Secondo il legale della famiglia del 42enne, la perdita ematica sarebbe legata alle manovre di fermo attuate dai due poliziotti, mentre per l'avvocato degli agenti sarebbe stato Fakir trascinandosi sull'asfalto a procurarsi la ferita. E dopo gli scontri di lunedì c'è allerta per il corteo di questo pomeriggio organizzato al Pilastro da comitati e collettivi. Intanto il sindaco di Bologna Lepore denuncia minacce via social. Ancora la cronaca, è di 17 detenuti e 6 agenti di polizia penitenziaria intossicati. Il bilancio dell'incendio scoppiato nella sezione protetta del carcere di Viterbo. Dopo il rogo attivata una staffetta di ambulanze per trasportare i feriti all'ospedale Santa Rosa, ma solo uno in codice rosso. A causare l'incendio sarebbero stati gli stessi reclusi che hanno dato le fiamme per protesta alcuni materassi. Lo sport calcio, una sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa rallenta l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia. Il presidente federale Malagò vuole vederci chiaro, ma i legali del tecnico sono tranquilli. È un contratto che sarà sciolto assieme alla risoluzione con lo United FC di Dubai. La firma del nuovo CT non sarebbe in discussione. Formula 1, Lando Norris in polla al Gran Premio d'Ungheria. Il britannico della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Leclerc nelle qualifiche segnate dalle penalizzazioni di Hamilton, giunto terzo, e Antonelli quarto, e che partiranno invece rispettivamente quinto e settimo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: E grazie alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio, giro di Bob. Nuova ora da trascorrere anche con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. In questa bella domenica mattina, 26 luglio, ultimo giorno di luglio per quanto mi riguarda, poi torno direttamente ad agosto e poi si va in vacanza tutti al mare. Andrea Cimino in regia. Tra un po' premieremo, tra 50 minuti circa, il messaggio più simpatico per la domanda che vi ha lanciato, cioè Where do you go? Dove stai andando in questa domenica mattina? Raccontacelo e raccontaci qualche episodio in particolare per cui diciamo wow, ma veramente. Arriva Fred De Palma, Anita e Nemi Schilla, la testa gira. Radio

0: doo-wop, geniale questo pezzo, ragazzi. È incredibile pensare che era 2017, cioè tra un anno era 10 anni fa che ballavamo Shake Me Catchy con Offenbach and Will Waterhouse. Allora, sono le 8:10 qui a Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buon viaggio a quelli che stanno viaggiando con la più bella musica e tanta tanta musica. Buon movimento a quelli che stanno facendo sport. Ci state raccontando che siete sui lungomari, ci state mandando le cartoline virtuali, quelle reali, i video. Ma in realtà non abbiamo ancora il vincitore di oggi, quindi sentiamo.
1: Marco d'Alessandria.
0: Ciao Marco.
1: Vado a casa dopo aver fatto il turno di notte, perché sono un osso. Buona giornata.
0: Buon lavoro e buon riposo.
2: Buongiorno Raul.
0: Ciao.
2: Siamo Ernesto e Giuseppe. Da Mirto.
0: Sì.
2: Stiamo andando a pesca.
0: Che bello.
2: All'acqua park di Corigliano Rossano.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Che conosciamo bene, che si chiama Odissea 2000, tanti tanti anni passati lì, e tra l'altro c'è la grande squadra e Max e Laletti appunto saranno in diretta di lì con cartoline d'Italia, quindi ci è dato un bel gancio per ricordare che siamo lì in pianta stabile per l'intera estate. Intanto la bella musica continua, Dito nella piaga con Businessman.

0: Alex Warren, Fever Dream. E la febbre sale, soprattutto sale per sapere chi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Sono le 8:18, tanti messaggi che arrivano al 347-490-0042. Ho chiesto di stupirci con il vostro messaggio, sentiamo lo stupore.
1: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
1: Kiss, Antonella da Sibari. Ciao, io sto andando al lavoro e quando vedo passare tutte le macchine caricate con ciambelloni, elicotteri rosa, sedie, sdraie, cavoli vari,
0: ti viene in mente,
1: mi viene un nervoso che non puoi capire.
0: Perché? Perché sei al lavoro.
1: A un chilometro dal mare e ancora non l'ho neanche visto.
0: Vabbè, lo vedrai, però ciao, raccontaci chi delle tue vacanze. Chi schissa te, ciao ciao.
2: Buongiorno.
0: Scena la Verdone, no, proprio. Ciao.
2: Chi non lavora non fa l'amore. Chi schissa a tutti, Rocco da Modugno.
0: Ah, ecco. Quindi ci ha regalato un momento anche di... Ci chiediamo perché. No, grande, grande Rocco.

0: Ti schissa a te che non c'è niente di più rilassante che prendere il sole sul bagnasciuga. Ti schissa a te che da quando il tuo piccolo ha iniziato a camminare, vuole sempre andare al parco. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte torni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
9: Che

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss 8:27. Messaggi. Forse tra questi c'è quello che vince tra poco?
1: Ciao Radio Kiss, siamo Giulia e Antonio. Ciao. E siamo in partenza per una settimana in Toscana.
0: Bello.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, fate un bel bicchiere di vino anche per me.
3: Buongiorno Raul, Flavio da Ferrara. Tra un attimo mi metto a fare i cappellacci ripieni di zucchero, che a pranzo li condiremo con un ottimo ragù.
0: Il ragù potrebbe vincere. Ci sono un po' di parti oggi.
4: Raul, facciamo gli auguri a Martina che oggi compie 8 anni.
0: Ma certo, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Martina, tanti auguri a te. Ma che bella la musica di Radio Kiss Kiss. Ma questa è l'estate che viviamo. 1998, Smash Mouth con Can't Get Enough of You Baby.

0: That's a material lover. That's the reason why there's something really special about the show. We can carry with my heart, the soul, and everything's great with you. Siena Spyro, Material Lover. Bene, detto questo, è molto bello questo pezzo e ci dà le grandi atmosfere, le emozioni, insomma, di un'estate che stiamo vivendo alla grandissima, anche per quelli che stanno un po' lavorando come noi, però ragazzi, non può piovere per sempre. Oddio, in questi giorni tutti abbiamo sperato che piovesse un po' di più, insomma, per rinfrescare un po' l'aria. Sentiamo, vai.
1: Ciao Radio Kiss, oggi
0: ciao.
1: Stiamo andando al mare.
0: Buongiorno.
1: Però prima stiamo facendo una bella sosta al supermercato.
0: Verrà.
1: Ascoltando Radio Kiss Kiss. Ciao.
0: Brava, ciao, a presto.
2: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
2: Qui Diego, Gaia, Aldo e Vale in viaggio verso Torino di Sangro, Abruzzo.
0: Bello.
2: Sotto l'acqua,
0: vai, bello, si rinfresca.
3: Ciao Raul, sono al Gesilao, sono andato a pezza di Cozze Pelose nella Baia di Taranto. Cozze Pelose, ciao Dauro.
0: Viva la Cozza Pelosa, viva a Gesilao, signori. L'ho studiato in quarto ginnasio a Gesilao, quindi da allora non dicevo questo nome. Viva Gesilao! Sembra...

Taranà analizza storie brevi, intanto gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Cosa accade quando due grandi artisti di fama mondiale fanno uno sprizzino, si incontrano e dicono hey, would you like to do something together? Vogliamo fare qualcosa insieme? Parlo di Peggy Yu che incontra Aira Starr e hanno fatto un pezzo straordinario, sicuramente tormentone dell'estate, si intitola Woman.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Kiss, kiss.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Kiss Kiss.
8: I'm a soul. I'ma love you like I've never been loved before. I'm a soul.
7: La musica più bella. Suona solo.

11 luglio, Stadio San Siro, Milano. C'ero anch'io. Grande concerto di Bruno Mars, io ero tra quelli che gridavano. Grande Bruno Mars, All My Soul, uno dei tanti.

0: Insomma, veramente danno una gioia incredibile, perché loro le fanno proprio perché il loro modo per dimostrare l'affetto e la loro felicità.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Elettra e siamo in viaggio per la Puglia. Ciao.
2: Ciao Elettra, tanti bella. Che ci stanno scrivendo dalla Puglia o tanti che stanno andando destinazione Puglia.
0: Terra meravigliosa, mare stupendo, si mangia benissimo in Puglia. Quante cose meravigliose ci sono in Puglia?
2: Eh beh, riso, patate e cozze, c'è una focaccia meravigliosa.
0: Il pane di
2: Altamont. Le orecchiette con le cime di rapa.
0: Vabbè, ma scusa, ma c'è solamente roba buona da mangiare in Puglia? Possiamo dire che sia una terra talmente meravigliosa che è scelta come location di matrimoni da tante persone, anche personaggi famosi, non ultimo chi si è sposato lì venerdì?
2: Il capitano della nazionale italiana, ecco, Gigio Donnarumma.
0: Con la sua Alessia Elefante hanno detto per sempre sì.
2: Sì, in quel di Locorotondo. Però è accaduta una cosa particolare, strana, ovvero durante uno dei servizi andati in onda che presentavano appunto le indiscrezioni, gli ultimi preparativi del matrimonio, è stata fatta una gaffe clamorosa. L'ascoltiamo.
3: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del Sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia.
0: Ma ecco. porta bene, però insomma non so loro se avranno reagito proprio bene a questa gaffa.
2: Sai come si dice in questo caso? Che il matrimonio è la tomba dell'amore.
0: Ma dai, no,
2: il matrimonio è la tomba dell'amore, ha ragione. Infatti Marta, tu ti sei già sposata?
0: Sì.
2: Vieni qua, fatti toccare il braccio. È fredda Marta Martinez,
0: ma
2: signori,
0: dai,
2: è fredda
0: sei?
2: Marta
0: Martinez. Tocco ferro immediatamente. Comunque, una volta se ti può far piacere, volevo fare le condoglianze a una persona e invece io ho fatto le congratulazioni.

0: questa bossa nostra di Gaia nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 9:53 di questa domenica 26 luglio, Marte Benni, cartoline d'Italia, peraltro da Donnarumma che si è sposato in Puglia al Loco Rotondo al anche probabile nuovo allenatore, commissario tecnico per essere più preciso, dell'Italia. Sai Marta, se ne sta parlando molto.
1: Si parla di Pirlo, non so quante persone siano particolarmente felici, sicuramente un personaggio che ci ha regalato tante gioie, uno sportivo che ci ha regalato tante gioie in campo, non so quanti immaginassero che lui potesse diventare il nuovo allenatore dell'Italia, sicuramente un ruolo particolarmente delicato in questo momento.
0: No, ma soprattutto perché si parlava di Pep Guardiola fino a qualche ora fa, quindi Maldini e Leonardo che stanno ricostruendo con Malagò il sistema calcio vanno a parlare con Guardiola, dicono abbiamo parlato anche con Ancelotti, e poi Pirlo che magari sarà anche poi alla lunga il migliore di tutti, porterà
1: c'è
0: l'Italia
1: un però, c'è un
0: a
1: però.
0: Vincere. No, beh, capito com'è.
1: No, è un po' timido, parla poco, cioè nel senso che pure se parla non è che, cioè parla un po', sai come diciamo da queste parti? Parla nei denti.
0: Parla nei denti.
1: Non
0: ma ce n'era un altro che parlava nei denti ed è stato anche un grande allenatore, che è Dino Zoff, che ha sempre parlato praticamente tra i denti, quindi speriamo che lui possa seguire le orme della leggenda e del portierone azzurro. Dino Zoff, un po'
2: ciao,
0: di voci.
2: Ciao, siamo Domenico. Ciao.
3: Marianna.
1: Ciao.
3: Francesco.
1: Mazza, che Bergamo. Bella combriccola.
2: Siamo in partenza per Antibes, 15 Antibes? Giorni di vacanza.
1: Dove sta Antibes?
2: Kiss a tutti.
0: Beati voi, ciao. Beati voi, beati voi. Côte d'Azur.
1: Ah, Côte d'Azur, che meraviglia.
4: Bella là. Siamo Natascia, Alice, Samuele e Fabrizio, e oggi è il nostro primo giorno di vacanza e stiamo andando a Scalea, Galassia, bellissimo, il tramonto, sole, mare e relax.
0: Sole.
5: Kiss a tutti.
1: Ma quanto è bello il primo giorno di vacanza.
0: Sole, mare, relax. Ma l'importante è portar con te la voglia di non tornare più. Il problema è che
1: non
0: poi
1: c'è, quello è che devi tornare purtroppo.
6: Noi siamo in viaggio per la campagna.
1: Bene.
0: Eccoli, vi aspettiamo a braccia aperte con babà sfogliatelle e anche con un History Kiss che è famoso per aver vinto la battaglia del Britpop. C'era una battaglia nell'agosto del 95, battaglia tra virgolette chiaramente, tra Oasis con Roll With It e questo storico History Kiss dei Blair.
1: Questa è anche una satira ironica, no? Sulla vita frenetica, e racconta la storia di un uomo d'affari stressato che abbandona totalmente la città per rifugiarsi in una casa di campagna.
0: Voglio andare a vivere in campagna.
1: Bene, godiamoci dal 1995
0: i Blair con Country House.

0: Il relax invece no, perché in questa domenica 26 luglio c'è un bollino.
1: Il bollino rosso, cari miei, chiaramente tante persone in partenza, tante persone in rientro e ci sarà ovviamente chiaramente tanto traffico. Se volete aggiornarci in tempo reale, chiaramente potete farlo al nostro numero che è il 347-490-0042.
0: Sì, perché poi c'è chi parte, chi sta iniziando la propria vacanza e nel pomeriggio di oggi proprio i rientri di coloro i quali hanno invece terminato la propria settimana di Total Relax. Per cui raccontateci dove state andando, anche un aggiornamento sul traffico con un messaggio vocale al 347-400-042.
1: Salutiamo ancora Andrea Cimmino in regia, staremo insieme fino a mezzogiorno accompagnati dalla musica più bella, c'è la nostra, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: agita, agita la Coca-Cola.
1: No, meglio di no, meglio evitare.
0: Ecco, Tommaso Paradiso nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, le 10:03 di questa domenica 26 luglio con Marta e Benny, cartoline d'Italia, con tanti italiani che sono in viaggio, in spostamento in questa domenica.
1: E a proposito di spostamenti, gli italiani ancora preferiscono come mezzo per spostarsi l'auto, che è proprio al primo posto tra le scelte degli italiani. Poi al secondo posto c'è il treno, molto amato anche gli spostamenti in mare. All'ultimo posto c'è l'aereo, perché comunque è uno spostamento anche più complesso e più lungo.
0: Ma dipende anche dalla location. Chiaro. È chiaro che in tanti che si spostano in Italia vorrebbero anche probabilmente partire tipo con un treno, però se tu vivi da Roma in su, ma anche a Napoli, e devi prendere un treno per la Calabria o per la Puglia, valla fa, è l'Odissea di Nolan che è in sala.
1: Esatto,
0: quindi sicuramente poi si opta per il discorso automobile.
2: In viaggio da Crotone verso di voi, Odissea 2000,
1: con Calabria,
2: una zombie car.
0: Con una zombie car.
1: Perché dormono, ecco, tutti, evidentemente.
0: Dormono tutti, passate a salutare. Troverete oggi Max Polly e la Leti lì. Dal prossimo fine settimana troverete noi, insomma, Radio Kiss Kiss e Odissea 2000. Quindi vi aspettiamo lì numerosi.
3: Ciao Kiss Kiss. Ci chiamiamo Marica e Luca.
1: Ciao.
3: E stiamo partendo per la Calabria.
4: Kiss kiss a tutti!
1: Ciao, oh, che bella la Calabria, non ci torneremo settimana prossima, ma a proposito, visto che tante persone ci ascoltano e ci inviano messaggi audio proprio dalle proprie auto, leggiamo una roba un po' triste per quanto mi riguarda, te ne frega niente, lo so, ma le auto con cambio manuale stanno per scomparire completamente dal mercato, quindi vuol dire che i giovani del domani non sapranno cosa vuol dire utilizzare il cambio.
0: Beh,
5: mandiamo un grandissimo saluto da Cerignola, dove stiamo trascorrendo le nostre meravigliose vacanze in Puglia. Tanti saluti da Botti e dal notaio.
0: Ecco, un saluto anche al notaio soprattutto. Marta, per tornare a rispondere al tuo discorso, sì, probabilmente è così, ma vuoi anche per i motori nuovi, no? Elettrici, hybrid, che non prevedono chiaramente il cambio manuale, però io che sono passato da anni ad elettrico non tornerei indietro mai, cioè una macchina al cambio manuale, ma neanche se Andrea Cimino me la regalasse dalla regia col
1: Andrea
0: fiocco.
1: Cimino, tu sei manuale oppure sei cambio automatico? Ragazzi, allora io sono scuola auto manuale, perché uno è meno noioso e poi è molto più affascinante l'auto,
0: sì,
1: cioè non riesco a...
0: certo
1: dai,
0: nel
1: manuale
0: traffico,
1: automatico, che scegli
0: sì, nel traffico, sai che cosa affascinante,
1: sì,
0: folle prima, folle

0: Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno ancora da Marta e Benny, cartoline d'Italia. Allora ti dico, visto che abbiamo lanciato a volo cambio manuale per l'auto oppure cambio automatico, ti dico che fino a questo momento la maggior parte degli ascoltatori ci scrive ed è pro al cambio manuale.
1: Vabbè, sarò strano io, che ti devo dire, non lo so, dipende anche dai tragitti che si fanno, perché se viaggi spesso in città col traffico, l'automatico ti cambia, ti migliora la vita assolutamente.
0: Allora, però lanciamolo ufficialmente, da questo momento in poi avete 2 minuti di tempo per schierarvi ufficialmente, quanti per il cambio automatico, quanti per il cambio manuale. Vogliamo sapere anche il perché. Io ho detto sono per il cambio manuale perché mi sento più pilota.
1: Ma che ti voglio bene, ma
0: mi
1: pilota,
0: sento più pilota, trovo che sia
1: pilota
0: molto più comodo, ad esempio quando devi scalare di marcia velocemente per frenare, e poi mi
1: in
0: tiene
1: curva,
0: più sveglia
1: in curva, perché fai seconda, terza,
0: con
1: quarta,
0: l'orecchio per terra,
1: con la derapata con la derapata di Marta Martinez.
0: Ditecelo, sentiamo, ditecelo, schieratevi,
1: sentiamo un po' di voci.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Siamo Cecilia e Vincenzo. Oggi stiamo andando in una spiaggia di formicoli. No, nella spiaggia di formicoli.
0: Attenzione, formicoli.
2: Cioè una spiaggia tra Tropea e Capo Vaticano.
0: Che
2: ciao,
0: bello,
2: vi ascoltiamo sempre.
0: Ciao.
1: Grazie, grazie, state crescendo bene.
0: Esatto.
1: Pane, mortadella e Radio Kiss Kiss, il trio perfetto.
0: Direi proprio di sì. Perfetto.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Noi stiamo andando in vacanza in Costiera Amalfitana. Un saluto dalla grande famiglia da San Severo.
0: E ricorda.
1: E vabbè.
0: E ricorda.
1: Ciao ragazzi, e vabbè.
0: Ricorda che la Costiera Amalfitana non da buon portare a Milano.
1: Ma non solo, tante cose che dicono un po' della costiera.
0: Salutiamo il maestro, no? Nino D'Angelo,
1: sì,
0: che tra le altre cose ha fatto un gesto bellissimo. Ha festeggiato i 47 anni di matrimonio con la sua donna e le ha regalato un anello bellissimo e le ha chiesto di sposarlo di nuovo.
1: Ecco, e l'ha fatto con un jeans e una maglietta.
4: Ciao Benny, ciao Gonzalez, io sono in piedi dalle 6, sto facendo la terza lavatrice, nel frattempo
0: vedi?
4: Sta andando anche il sugo della domenica.
0: Caspita.
4: E dopo pulisco anche casa, kiss kiss a tutti.
1: Allora, se non so, sei sposato, perché altrimenti possiamo lanciare una cosa veloce, quante vorrebbero avere.
0: Ecco, tutte.
1: Perché noi uomini facciamo anche questo, finiamola ancora con questi stereotipi che l'uomo fa tutto.
0: Certo,
1: tanto,
0: è chiaro,
1: tanto,
0: ci mancherebbe
1: tanto,
0: altro.
1: Tanto.
0: Cambio automatico, cambio manuale per l'auto, cosa preferite soprattutto, perché schieratevi.
5: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Bosa con Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 10 e 24 di questa domenica 26 luglio, Benny e Marta con Cartoline d'Italia. Una cartolina veloce che vi abbiamo chiesto ha a che fare con il cambio dell'auto. Preferite quella manuale o automatica?
1: Allora, io sono per il cambio manuale. Perché sei tu che porti la macchina.
2: Diglielo.
1: E non che lei porta te.
2: Mi sento padrona anche io.
0: No, ma non
2: sì.
0: Mi ha convinto. Comunque è una motivazione che non
2: ancora,
0: mi convinto.
2: Ancora, sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna e vi sto chiamando dalla Barbagia. Sono in vacanza, un posto stupendo. Cambio automatico. Fino a 3 anni fa ho sempre usato il cambio manuale, bellissimo. Praticamente è vero, sembra di essere un pilota, però ho voluto provare il cambio automatico e non tornerò più indietro.
2: Qual è il fatto che poi non si torna indietro?
0: Non si torna
2: perché
0: indietro.
2: Dimentichi proprio come si guida.
0: Saluto anche Lucia, Francesco, Walter e Antonio. Cambio automatico sempre, comodissimo, si viaggia bene. E c'è anche chi scrive, vedi, sì, l'automatico con le palette al volante, così quando voglio provare l'ebbrezza di fare una scalata, ecco, o essere io il padrone, lo posso fare con le cose lì.
2: Però poi fondamentalmente si usano pochissimo. Tu è che hai il cambio automatico, le hai mai usate quelle alette?
0: No, ma io fosse per me mi farei portare da qualcuno. Cioè un domani sarò il primo a prendere quelle auto che viaggiano da soli, io dormo.
4: Per me sempre cambio manuale.
0: Ok.
4: Decisamente cambio automatico. Fatto in città, prima frizione, oppure in fila, in coda. Cambio automatico forever.
2: Ma vuoi mettere il cambio manuale quanto è, cioè ti dà molto più il senso proprio della guida, cioè
0: come no?
2: Tutte le volte che magari inizi a guidare fai spegnere la macchina, non succederà più niente, tutto
0: sicuramente
2: agevolato.
0: Più economico sia per i consumi dell'auto sia per, come scrive anche Giuseppe da Novara che saluto, perché se si rompe qualche pezzo del cambio automatico costa ovviamente di più rispetto all'automatico. Però dico anche un'altra cosa, con le temperature di questi giorni, quindi quell'auto rovente, quando entri in auto va a mettere la mano sul pomello del cambio manuale, vai toccalo.
5: Ciao, siamo Roberto Mariche e Riccardo da Bergamo. Allora, tutta la vita automatica, perché altrimenti come farete nel ritmo della musica di Radio Kiss Kiss?
2: Questa
5: se
2: mi
5: non
2: piace
5: con il piede sinistro.
2: Questa mi piace.
5: Quindi
2: parecchio,
5: tutta la vita automatica. Ciao.
0: ecco
2: questa è una buona motivazione per amare maggiormente il cambio automatico, diciamolo.
0: Grazie mille a tutti, è una parità, insomma questa sfida si è chiusa a metà e metà. Tra poco cambio di
2: registro. No, non cambiate niente.

0: con i Rama su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buon pomeriggio, anzi buongiorno. Io allora, ragazzi, voi mi dovete perdonare quando dico buon pomeriggio, perché sono abituata generalmente ad essere con voi da mezzogiorno alle 14 e quindi mi viene automatico dire buon pomeriggio.
1: Domanda, Andrea Cimino, che è in regia, è sempre in Italia o si è spostato nel frattempo? È sempre in Italia?
0: Io credo che con la mente sia almeno alle Bahamas, caro mio. Allora, abbiamo fatto il giro d'Italia, abbiamo cercato di capire dove siete, anzi continuate a raccontarcelo. Abbiamo parlato di cambio manuale, cambio automatico, e parliamo di un altro argomento che ha a che fare con l'auto.
1: Ecco, altro che clima rovente, ragazzi, qui altro che automatico manuale, bisognerebbe camminare a piedi o a cavallo, perché i prezzi del carburante che sono alti ormai ovunque in tutta Italia. Ma c'è un distributore da record che ha vinto questa speciale battaglia del caro prezzi, cioè è il distributore di carburante più caro d'Italia.
0: Più caro?
1: Non ha la possibilità di fare il self service, che tutti noi insomma di cui approfittiamo per risparmiare qualcosa. Comunque il diesel è in vendita a 2,7 euro al litro,
0: cioè
1: 2,70 euro al litro, mentre la verde, cioè la benzina classica, 2,69, quindi 2,69 e 2,70.
0: E non siamo in autostrada, siamo, ragazzi, sono prezzi
1: Milano. Strada della Milano bene, e
0: bene proprio,
1: molto bene, insomma. Prezzi da enoteca a questo punto, cioè davvero direi quasi il pranzo è servito, perché tra poco o metti, insomma, se devi mettere
0: io
1: un po' di
0: carburante, anche la gioielleria
1: è servita, davvero assurdo, incredibile. Quindi bisogna comunque fare i conti con anche il caro del carburante di questi tempi, quindi camminiamo il meno possibile in auto.
0: Voi continuate invece a raccontarci dove siete, dove state andando, cosa fate a quest'ora, e potete farlo

0: Lenny Kravitz e sono novità con una canzone che è proprio un inno alla spensieratezza e alla libertà estiva e proprio ci vuole invitare a non rimuginare sul passato.
1: Esatto, a vivere il presente, perché i momenti presenti che stiamo vivendo diventeranno i bei vecchi tempi di domani. Good old days.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss, kiss.
1: Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss,
3: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: più.
1: Tra le protagoniste del Kiss Kiss Way, il tour estivo di Radio Kiss Kiss, Noemi, tu cosa fai questa sera? Se ieri vi siete persi per un motivo o per un altro il primo appuntamento, ricordate che sabato 1 agosto alle 21.30 c'è la seconda parte del meglio del nostro tour estivo, dalle 21.30 su Sky 1, sul nostro canale che è il 158, e su TV8, il tasto numero 8 del telecomando. No, faccio tipo
0: comodissimo,
1: numero
0: esatto,
1: 8, subito,
0: esatto.
1: Bam, bam.
0: Allora, stiamo anche facendo un po' il giro dell'Italia, anzi voi ci state inviando un bel po' di cartoline in cui ci state, con tanto di francobollo, sì, e ci state raccontando dove siete, cosa combinate, dove siete diretti a quest'ora del mattino, domenica 26 luglio, l'Italia che ci ascolta cosa combina.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Siamo Erika e Antonio, stiamo andando a Civitavecchia per imbarcarci verso la Sardegna.

0: Che mi ricorda la mia nonna sono le polpette di melanzane.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io sono Andrea, lo spezzatino di verdure con le uova di la mia nonna.
2: Che ne
3: parliamo? Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Quello che mi ricorda la mia nonna è la pastina a rotelline con il sugo.
4: Le rotelle!
3: Ciao, ciao. No. Kiss Kiss a tutti.
4: Da quanto tempo non mangio le rotelle al sugo? Dai, piatto amatissimo dai bambini.
2: Ma poi ricordi che c'era quel piatto bianco che era poi decorato sul bordo, c'erano
4: classicone,
2: dei fiorellini
4: sempre,
2: e poi quei
4: sempre
2: bicchieri in vetro, tipo quasi un po', insomma, frastagliati, davvero iconici.
4: E poi le nonne facevano la saponata, cioè riempivano praticamente quella bacinella piena di acqua e sapone e mettevano le cose in ammollo per ore.

0: Yeah, Amy Melly con I'm a Woman, 11:52, siamo quasi agli saluti per, di queste tre ore che sono volate, devo dire, grazie ai tanti ascoltatori, grazie ai messaggi, ai ricordi delle nonne, al cambio automatico e manuale.
1: A tutte le Anna all'ascolto, anzi fammi fare un saluto, perché la mia nonna che ha 93 anni si chiama Anna, quindi doppiamente auguri, un abbraccio enorme alla mia nonna che fa il babà più buono del mondo.
0: Vabbè.
1: Te lo dico,
0: Ma è incontestabile questa cosa. Tra poco ci saranno in diretta da Rossano Calabro Max Poli e Laleti, che per questa domenica hanno cambiato chiaramente orario e quindi faranno alle 12 alle 15. Li salutiamo, salutiamo anche Benny, e tra poco vi racconteranno tutte le emozioni del parco acquatico più grande del Sud Italia, Odissea 2000.
1: Esatto, noi chiaramente vi lasciamo anche con un history kiss bellissimo dal 1985, Dead or Alive, You Spin Me Around. Un history kiss bellissimo. Ringraziamo chiaramente tutti voi per essere stati con me, con noi, in realtà abituata. Ringrazio anche Andrea Cimino dall'Italia, dagli studi centrali di Napoli. E ringrazio te, Benny, per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Te,
1: sei stato buono oggi.
0: Ecco, meno male.
1: Hai meritato le polpette.
0: La giornata, però, non è ancora finita. Buona domenica a tutti. Da Marta e Benny, kiss kiss.
1: A

0: Dal 1985 Diderot Live con You Spin Me Around. Tra poco iniziamo con Non è domenica senza Kiss Kiss. Intanto diamo la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca: arrestato il pirata della strada che nella notte a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso con l'auto un 76enne in bicicletta sulla statale Gallaratese e un meccanico di 35 anni che non si era fermato dopo l'investimento. I carabinieri hanno identificato la vettura dall'analisi della targa e grazie a un testimone hanno poi rintracciato l'uomo insieme alla compagna. Era in stato confusionale sotto l'effetto di alcol e droga. Non è stato invece ancora individuato, e siamo in Germania, l'autore dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Prima ha lanciato un furgone a tutta velocità sulla folla e una volta sceso ha iniziato ad accoltellare i passanti. Bilancio: una vittima e 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il sospetto in un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico e noto agli inquirenti. Il giovane era infatti stato in un carcere minorile fino allo scorso mese di maggio. Potrebbe aver avuto dei complici. Iran: secondo i media americani, Donald Trump avrebbe abbandonato l'idea di una massiccia offensiva contro la Repubblica Islamica per evitare che si esauriscano le scorte di armi e munizioni, e gli attacchi dopo 12 giorni sono cessati, ma non è ancora il momento per un accordo, afferma la Tycoon, mentre 6 navi che tentavano di attraversare Hormuz su rotte non autorizzate sono state fermate dai Pasdaran. Lo stretto bloccato e gli assalti Houthi a Bab al-Mandeb verso il Mar Rosso fanno lievitare i costi del petrolio e di conseguenza aumentano i prezzi dei carburanti. In Italia il diesel ormai è un po' dappertutto, è sui 2,50 euro al litro. Governo al lavoro per calmierare i rincari. L'ipotesi è quella delle accise mobili, il meccanismo che finanzia il taglio delle imposte con il maggior gettito IVA incassato quando sale il prezzo del greggio. Il provvedimento è atteso in settimana. La prefettura di Bologna ha assegnato la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce via social seguite al caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia. Dall'autopsia è emersa la presenza di sangue nei polmoni del 42enne marocchino. Le cause ancora da chiarire. L'uomo viveva in Italia da oltre 30 anni ed era in cura per problemi psichiatrici. E dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta per il corteo di questo pomeriggio organizzato al Pilastro da comitati e collettivi. Meteo: partenze con il maltempo al centro-nord. In Toscana allerta arancione per rischio temporali, allerta gialla in altre 9 regioni. È ancora caldo invece al sud, nonostante un lieve calo delle temperature, che torneranno però a salire da mercoledì con la quarta ondata di calore in poche settimane. Lo sport: calcio d'estate, in amichevole a Glasgow Celtic Milan 1-1, mentre a Liegi la Juventus batte lo Standard 1-0, e oggi di nuovo in campo il Napoli a Di Maro contro la Carrarese e l'Inter in Germania con il Karlsruhe. Formula 1: alle 15 il Gran Premio d'Ungheria con Lando Norris in pole, dietro al britannico della McLaren la Ferrari di Leclerc e Piastri con l'altra papaya, penalizzata in griglia la Ferrari di Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che scatteranno rispettivamente dalla quinta e dalla settima posizione. Nella notte, dopo le lamentele dei piloti, riasfaltate le curve 12 e 14 e appianato un dosso in curva 1. E infine l'atletica, gli assoluti di Firenze: grande prova di Andy Diaz nel salto triplo, l'italo-cubano migliora il record che già gli apparteneva con uno straordinario 17,87. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
2: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano,

0: Vacanza Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Buon pomeriggio da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Grazie a Marta ed Alfonso che hanno preso anche per questa domenica il programma che conduce
1: Cartoline d'Italia.
0: Torneremo a farlo domenica prossima. Intanto un saluto alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino e qui in esterna con noi Benedetta.
0: In fusino che salutiamo. Sì. Ciao Benny. Allora, pronti? Ci raccontate come va questa domenica? Vi aspettiamo con un messaggio vocale o di testo perché partiamo con l'argomento libero come a scuola.
1: Certo.
0: E quindi messaggio a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Ovviamente un occhio attento anche all'attualità. Daremo un'occhiata a tutte le ultime notizie. Intanto vi ricordiamo, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000 al tempo del divertimento, località Zolpara di Rossano. Vi aspettiamo magari qui. Radio Kiss Kiss.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Manu, ciao. Bajando por el mundo nei mattinieri alla domenica, siamo quelli di metti una, non è domenica senza Kiss Kiss, ecco,
1: certo. Cioè,
0: mi sto confondendo su tutti questi titoli, ragazzi, facciamo tutti questi programmi.
1: Allora. Vabbè, normale, dai.
0: Buona domenica, la domenica degli italiani che sì. Seguono Kiss Kiss, speriamo sia meravigliosa. Potete raccontarci un po' che cosa prevede, come procede, come è iniziata, magari, perché c'è chi si alza con molta calma e magari sto reagendo adesso, dopo mezzogiorno e 4 minuti praticamente, quindi per farlo avete un modo per raccontarci,
1: certo,
0: di voi.
1: Questo numero 347 490 0042. Siete viaggianti, lavoranti, no?
0: Mi piace.
1: Festeggianti.
0: Mi piace molto questa domanda che fai, raccontatelo con un messaggio,
1: sì.
0: Ma intanto vedi la canzone che abbiamo sentito, era Vacando per il mondo, cioè gente che si muove, che vaga,
1: sì,
0: che gira, esplora,
1: certo.
0: E c'è una buona notizia che se venite insomma in Italia dall'estero, magari ci state seguendo comunque da tutta Italia, l'Italia come sapete è il bel paese, ha tante cose da offrire dal punto di vista enogastronomico,
1: sì,
0: paesaggistico, storico, culturale, guarda quanta roba che ti ho messo su. Però leggevo dai giornali che ad agosto i due monumenti più famosi al,
1: sì,
0: mondo, tra insomma, il Colosseo su tutti, cambiano orario e soprattutto cambia atmosfera, quindi Colosseo,
1: certo,
0: e Pantheon si potranno visitare anche di sera.
1: Certo, allora il Colosseo sarà accessibile il venerdì e il sabato dalle 19.45 fino alle 23.30, il Pantheon invece resterà aperto dalle 19 alle 23 tutti i giorni del mese, con la sola però eccezione del giovedì. Quindi
0: qua stiamo dando proprio informazioni tecniche,
1: certo,
0: proprio, no? Per dire che l'obiettivo qual è? Insomma, è molto concreto: distribuire meglio,
1: sì,
0: i flussi turistici, permettere ai cittadini,
1: sì,
0: e visitatori di entrare quando le temperature, diciamo, sono più sopportabili. E questo farà da esperimento per tutte le altre bellezze italiane.
1: Apriamo
0: i monumenti di notte.
1: Ma vuoi mettere a vedere il Colosseo di notte o il Pantheon?
0: Certo.
1: È bellissimo, un'altra atmosfera.
0: Potremmo guardare 2000 anni di storia senza vedere anche 2000 miraggi causati dal caldo, mettiamola così. Effettivamente fare la fila con questo caldo e questo periodo per guardare un monumento meraviglioso
1: è dura.
0: Fatto la storia,
1: sì,
0: del mondo, è dura effettivamente, per quanto bello possa essere. Dai, ci raccontate che prevede questa domenica, messaggi vocali o di testo, ricordo ancora una volta il numero.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Dai, buongiorno, e come diciamo anche con i mattinieri,

0: Su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Ciao a tutti, buona domenica da Max
1: e da Leti.
0: Siamo pieni di rinnovato entusiasmo,
1: sempre.
0: Soprattutto stamattina la Leti che inizia a fare esercizi di articolazione e ha spaventato la nostra regista.
1: Sì, mi dispiace Benny, perdonami.
0: No, perché esercizi prima di andare in onda, no? C'è chi fa, che ne so, un po' di stretching prima di affrontare una corsetta, c'è chi fa esercizio prima di andare in ufficio. La Leti
1: sì.
0: Prima di parlare al microfono fa delle smorfie strane.
1: E faccio dei versi. Certo, questo serve per l'articolazione.
0: L'articolazione, la sillabazione, vale a dire, ragazzi, è importante per scandire bene le parole. Fai sentire cosa hai imparato ai nostri ascoltatori.
1: Perché non mi stanno sentendo, sto scandendo ogni parola.
0: Bene,
1: senti,
0: aprire bene la bocca. Lo diciamo perché può essere un esercizio interessante mentre siete in viaggio con la famiglia, un passatempo. Io ricordo che giocavo con mio papà a riconoscere le targhe.
1: Questo anch'io, quando ancora c'erano però le vecchie targhe. Le province, bravissimo.
0: Leggevi il capoluogo.
1: C'era RM.
0: Sì, insomma, leggevi il capoluogo di provincia sulle targhe e quindi provavi a indovinare. Questo mi ha aiutato tantissimo, per esempio, con la geografia, devo dire.
1: A me no.
0: Lo so, ma come con tante altre cose non ti avrà aiutato. Però dico, questi sono i passatempo che posso fare con la famiglia. Fare, che ne so, gli scioglilingua, giocare, che ne so, nel traffico. Comunque questo per chiedervi sempre. Raccontateci un po' di come va questa domenica. Noi siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, il tempio del divertimento. Venite a trovarci, devo dire, ieri un sacco di ascoltatori sono venuti a salutarci.
1: È vero. Insomma, che bello, che emozione.
0: Abbiamo lanciato un po' di cappellini, abbiamo regalato un po' di cose. Non lanciati, anzi, li abbiamo
1: dati. Ci siamo fatti un sacco di foto, che belli.
0: E allora, tra poco tocca a voi. Facciamo una prima raffichetta di messaggi dove siete voi a raccontarci un po' la vostra estate, come va questa domenica 26 di luglio. Vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Vi aspettiamo tra poco a Non è domenica senza Kiss Kiss.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Buona domenica, mezzogiorno 22, preparativi in pieno svolgimento, eh?
1: Ma parli di pranzo,
0: salto,
1: giusto?
0: Salto tutto in padella dopo, eh? Faccio quattro salti, non io, ma la padella faccio saltare per bene. E faccio...
1: Vuoi dire che hai fame?
0: Mi è venuto l'angorino Ambrogio e quindi ammetto, sto citando tutti i spot pubblicitari quando volendo. Allora, buona domenica, ci state, sì, raccontando un po' come procede per voi. Abbiamo un paio di messaggi, partiamo, dai.
2: Sono subito. Attilio dalla provincia di Lecce. Io e la mia famiglia stiamo andando a cena in un bel ristorante a base di pesce perché il tempo oggi è nuvoloso, quindi niente mare.
3: Buongiorno Max, dai, buongiorno Leti. Sbaglio, questa settimana, ciao, avete fatto un after senza giorno di riposo. Qua sempre raccolta sì, succo di mammella, ragazzi. Buona, ciao, domenica a tutti voi, si rientra.
0: È vero, forza che ce la puoi fare. Questo per dire salutiamo anche i lavoratori della domenica,
1: i
0: che sono tanti, i lavoranti.
1: Mi piace dire lavoranti.
0: Va bene. No, era per dire, insomma, continuate a raccontarci un po' cosa prevede questa domenica. Sì. Vi abbiamo dato un po' di indicazioni riguardo, ecco, i monumenti aperti anche di notte in estate ad agosto. È una bella iniziativa, ci sottolineano ascoltatori che, sì, ci scrivono. Cioè, visitare il Colosseo, per esempio, di notte deve essere molto suggestivo. Poi, vabbè, chiaramente di notte intendiamo fino alle 11 della sera.
1: Sì. Beh, quindi, comunque buio, lo vedi, cioè, comunque. Comunque sotto un altro aspetto.
0: Sì, con tutte le illuminazioni più suggestivo, magari con un bel cielo stellato che ti aiuta, sperando in un tempo clemente in queste ore, perché molti ci stanno segnalando che in alcune zone d'Italia sta piovendo e quando piove ultimamente viene giù parecchio forte.
1: Sì.
0: Così, dai. Vi aspettiamo ancora al nostro numero.
1: 347 490 0042.

0: No More. La canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buona domenica pomeriggio, mezzogiorno e 30. Guarda che bolle, guarda che bolle. Calo la pasta, guarda.
1: Ma non mi parlare di cibo, che non sono riuscita a fare colazione, ho fame.
0: La domenica,
1: ma sei cattivo.
0: La domenica degli italiani è certamente legata alla tradizione del cibo, ma gli italiani, scopriamo oggi, sono anche campioni europei in fatto di doccia. Ci laviamo, sotto l'acqua facciamo però praticamente tutto. E ci laviamo è una bella notizia. Oh, sai che ci laviamo?
1: Ma sei sicuro di questo?
0: Dipende sempre.
1: No, perché sai, io viaggiando con i mezzi,
0: con la metropolitana, metro,
1: autobus e metro, a me questa cosa non pare, non sembra, però vabbè, se tu dici così,
0: bene,
1: comunque, secondo la statistica.
0: Io leggo le statistiche, sapete che la statistica non è una scienza esatta, ma ci serve per avere dei riferimenti. No, secondo i dati rilanciati dalla stampa, oltre il 95% ecco, degli italiani si laverebbe ogni giorno. Ora, al di là del condizionale, insomma,
1: ma almeno
0: lo facciamo poi in pratica, e prendiamo questa percentuale con un po' di prudenza.
1: Però bisogna vedere se questo 95% usa anche il sapone, perché magari si lava solo con l'acqua.
0: Adesso
1: no, perché
0: come ti permetti?
1: Ma
0: scusa.
1: No, ma perché comunque mi sembra alto questo 95%.
0: Ci laviamo
1: comunque,
0: ovviamente,
1: per il caldo. Ma immagino ci laviamo per il caldo, per lo sport. Ed esempio, quando arrivo a casa ho bisogno di farmi subito una doccia, anche se poi non ho fatto sport, non ho sudato, però mi piace sentirmi pulita.
0: Però non capisco perché c'è questo dato che, per fortuna, siamo molto attenti all'igiene noi italiani rispetto a altri europei, per esempio. Ma per esempio non amiamo stirare,
1: è
0: questa
1: vero
0: cosa. Cioè, io
1: non
0: poi
1: stiro
0: uscire
1: più,
0: profumato, ma con la camicia sgualcita.
1: Sì, sì. Io ormai non so l'ultima volta che ho stirato, tipo 5 anni fa, 6 anni fa.
0: Ecco.
1: È vero,
0: molto
1: però.
0: Bene, molto. Poi c'è un'altra indagine della Doxa: il 75% degli italiani sotto la doccia canta, vedi? Poi c'è chi ascolta la radio, speriamo chi schissi, il 46% parla da solo e 1 su 4 risponde persino al telefono. Non posso adesso, stai sotto la doccia, posso sto telefono? C'è chi non se ne separa mai. Insomma, la doccia, insomma, non è soltanto igiene, no? È un piccolo camerino.
1: Sì, è diventato un piccolo camerino, dai, una sala prove, uno studio radiofonico e magari per qualcuno anche un... Oh, perché no? Un confessionale, perché ti sfoghi sotto la doccia.
0: È vero, è vero. No, però la cosa che concordo su queste date, dati e statistiche, personalmente, poi ci direte la vostra, è vero che a volte parliamo da soli, no? Cioè,
1: sì,
0: io faccio allora, che devo fare? Dopo faccio sta cosa, mentre faccio la doccia, beh, bello, oltre a cantare. Va bene, insomma, ragazzi, non possiamo dimostrare scientificamente di essere il popolo più pulito d'Europa, ma sicuramente siamo quello che sotto la doccia si intrattiene di più. Siamo i primi in Europa per numero di docce, adesso manca soltanto il dato più delicato: quanti italiani dopo raccolgono i capelli nello scarico. È difficile. Mettiamo una canzone e poi approfondiamo con voi. Commentate al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: che tu conosci molto bene, Annalisa.
1: Sì, sì, yeah. Benissimo.
0: Klingon, Klingon. Ancora buon pomeriggio da Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati a mezzogiorno e 36 di questa domenica 26 di luglio, in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000. Max Poli, Laliti.
1: Sì.
0: Insieme raccontiamo questa domenica da questo posto meraviglioso. Ma c'è tempo anche di farvi ascoltare una canzone nuova.
1: Sì.
0: Quella di Saif, Parlar d'amore.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Kiss Kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss Kiss.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss.

0: Ciao to you, su Radio Kiss Kiss, buona domenica e
1: animo,
0: come diciamo noi mattinieri. Oh, a proposito, domattina per chi si alza presto, noi ci siamo, dalle 5 alle 7 del mattino, proprio siamo quelli che hanno la pelle tonica, chi si alza di mattino presto fa vita sana e salubre, ecco.
2: Sì.
0: Ci automutiviamo da soli. No, io immagino, insomma, chi è che vuole alzarsi la mattina così presto? Nessuno, però dobbiamo farlo perché dobbiamo lavorare. Allora, ci state raccontando della vostra domenica. Era una promo per domani, che ritorniamo in onda con i mattinieri per tutta la settimana prima di andare in ferie anche noi. E allora,
2: però abbiamo parlato di docce. Tu hai parlato di una grande percentuale, il 95% degli italiani.
0: Non so quanto sia vero.
2: Si lavano.
0: Cosa,
2: e io pure, perché onestamente, prendendo i mezzi, a me non sembra, però. Va bene.
0: Scusa,
2: comunque.
0: Starnuto, vai. Vai, prego, prego.
2: Allora,
0: messaggi.
2: Sabrina, in estate faccio anche 3 docce al giorno.
0: Siamo contenti, è una tipa pulita, una pulitona.
2: Poi Alessandro, doccia tutti i giorni, ma vediamo. Non lo so. Poi un saluto dal villaggio Vascellara Cariati Marina.
0: Ciao ragazzi.
2: Maria Grazia, Domenico e il nostro amore Sally, che è un cagnolino.
0: Bello, Sally. Beh, sì. Che bello, pure abbiamo esplorato ieri questo tema del portare gli animali a quattro zampe. Lo sono sempre in vacanza, sono sempre di più le strutture ricettive che le accettano, e questa è un'ottima cosa. Poi certo, in alcuni casi ho notato che accettiamo cani e gatti, ma non possono uscire dalla camera e che li tengo chiusi dentro. Cioè, capisco il gatto, ma il cagnolino devo portarlo quantomeno a pascolare, no?
2: Come pascolare?
0: Vabbè, per dire, non volevo dire far la pipì,
2: certo.
0: Però sì. Quindi.
2: No, lo so, su questo siamo ancora un po' indietro. Io spero vivamente che in futuro ci saranno ancora più strutture, ancora più aree verdi all'interno delle strutture.
0: Sì, le strutture turistiche, che ovviamente con delle zone dedicate,
2: certo,
0: agli animali, per non dar fastidio a chi non è particolarmente.
2: Sì, sì.
0: Legato, diciamo, gli amici a quattro zampe. Allora, vi sentiamo ancora tra poco sulla domenica, la vostra domenica, però noi vi accompagniamo ancora con la musica più bella. Chiaramente, tra poco parliamo anche di cibo inevitabile alla domenica. Intanto mettiamo Fulminacci, maledetto me.

0: Ambiente controllato sono fondamentali per la sopravvivenza della specie. Le piccole gazzelle che abbiamo qui nell'acquaparco, la Liti e Benedetta, vivono in uno spazio che condividono con giraffe, impala e gli antilopi.
1: E ippopotami.
0: Ecco. Nelle ore più calde riposano anche se ora vanno a mangiare. Vabbè, ippopotami ci sono.
1: Sei tu, sono sei io. Tu l'ippopotamo. Vabbè.
0: Volevi aggiungere qualcosa? Okay.
1: Che altro devo aggiungere? Hai detto tutto.
0: No, però. Levate. Grazie, non posso uscire. Allora. Possiamo fermarci, Giova, almeno con questo momento quark, perché per dirvi vabbè, niente, la scimmietta Leti c'è ancora. No, volevo dirvi che è una bella notizia, sì. Veramente sono nate queste due gazzelle, gazzelle di Mor, sì. In Italia, e quindi speriamo, ecco, le piccole potrebbero essere portate adesso magari nei loro spazi previsti.
1: Beh, sì.
0: Laddove sono nate, anche se sono nate in cattività è sempre difficile poi portare laddove sì. Dovrebbero stare gli animali. Comunque è una bellissima notizia. Oh, abbiamo parlato di tante cose in questa domenica, e di dalla cultura, quindi
1: sì.
0: E musei aperti, arte, sì. Di benessere psicofisico,
1: salute.
0: Legato ai cocktail che beve la Leti, anche alcolici e analcolici,
1: sì.
0: E poi abbiamo
1: con moderazione sempre
0: medi di flora e fauna, che da un lato la flora
1: anche la prova costume,
0: che crescono le erbe spontanee sui nostri terrazzi, la fauna, appunto le gazzelle di Morri insieme alle gazzelle del parco acquatico di Sia 2000. Va bene ragazzi, tra poco ci salutiamo, mettiamo una canzone e poi siamo pronti a dare la linea al nostro amico Stefano Picciarillo tra poco. Intanto c'è Sienna Spiral.

0: Material Lovers, Siena Spyro su Radio Kiss Kiss in...
1: Oh, che c'è? La ritiro
2: strana. Dimmi, no, non sono
1: non
2: qua.
1: È domenica senza Kiss Kiss, che questo è il programma, li sto modificando tutti i titoli.
2: Sì.
1: Ho fatto, metto una domenica Kiss Kiss, ma quello metto
2: sì, hai fatto un po' di mix, vabbè, sì, cioè, un perché, minestrone.
1: Perché siamo ospiti di questi programmi, ogni sì. tanto le confondo. Quello che è certo è che questa è Radio Kiss Kiss, ragazzi. Stiamo quasi per salutarci. Abbiamo il tempo però di ascoltare una canzone insieme.
2: Sì, dal 1995 gli 883 con Tieni il Tempo.
1: Questa è veramente una di quelle che saltiamo, sì. cantiamo e balliamo insieme qui su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, è veramente tutto dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento. Qui torniamo in diretta dalla settimana prossima, il prossimo weekend con Marta e Benny. Noi mattinieri torniamo in onda domani invece dalle 5 alle 7. Grazie alla regia
1: Gioschi. E qui in esterna con noi Benedetta.
0: Perfetto, da Max e la Leti, Kiss Kiss a tutti!
2: Sabato dalle 12, Radio Kiss Kiss torna in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ciao Max, ciao.
7: When you hold me, there's a place I go.
6: Domenica che continua a 3 del pomeriggio, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Sono stato molto affascinato dal racconto del mio amico Max Poli dall'acquaparco di Sea, in particolare con le gazzelle, e quindi ha un futuro anche con il nuovo Quark 26-27. Ragazzi, siete troppo forti. Vi ritroveremo domattina alle 5 con i mattinieri, pronti con un sacco di passioni, un sacco di automobilisti di andata, di ritorno, di fine weekend, di partenza e ritorno dalle vacanze, con la musica più bella. Siamo pronti e partiamo in francese con Giselle. Radio Kiss Kiss.
8: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Puerto Rico.
1: Ma sai che Farruko sostituì il nostro saluto abituale tra amici, anziché ciao come va, ci sta Farruko, e così era un po' un codice. A proposito di codice, il codice loco, attenzione, potreste ritrovarlo a sorpresa anche nel corso di O2 e Weekend nella domenica pomeriggio, per mettere insieme il puzzle di frasi e di composizioni all'interno del pezzo di Gordo, perché fa il closing party ad Ibiza e sarete invitati speciali se collezionerete tutti gli ascolti. Per tutte le info kisskiss.it. Sono le 15:11 nell'emisfero occidentale, ma le 22:11 a Tokyo, dove ci arriva questa foto con la potenza dell'app di Radio Kiss Kiss. Io, tu e il Weekend, la domenica pomeriggio diventa anche in versione by night per Augusto, Maria Grazia e Lavinia. In questo momento, come al solito, quando un conduttore dice compongo quattro squadre questa domenica, cioè i pendolari del mare in macchina, quelli del fine settimana in automobile, quelli che partono ancora questa domenica pomeriggio per le loro vacanze ufficiali e quelli che tornano, poi arriva anche il quinto, che è il lavoratore della domenica, come Pierpaolo, che

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi canta all'amore anche il dolore per amore troverà un nuovo amore. Questa è una legge non scritta della vita di tutti i giorni che viene cantata con un successo incredibile quest'estate da Angelina Mango e Marco Mengoni. A proposito di Angelina, la nuova casa a Milano, lo scaffale con il giradischi, molto vintage il suo soggiorno con i vinili, la cucina tappezzata di poster, il famoso poster cartaceo. Che bello recupero dell'analogico anche a casa di una musicista, di un artista, di una cantante, sempre sul pezzo e decisamente contemporanea. Siamo in Io, Tu e il Weekend. Ciao Chris. Coldplay, Feels Like Making Fun.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss.
14: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
15: Kiss Kiss.
0: Suona solo

Quando arriva l'estate arrivano anche i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, mi ricordi una, mi ricordi due, la frase topic per quanto riguarda Zanotti e soci. Un'occhiata anche al Gran Premio di Formula 1, Hungaroring, con le due McLaren che stanno volando, ovvero Piastri e Norris, e poi Leclerc che avanza in terza posizione. C'è un Kimi Antonelli partito dalla sedicesima e che naviga in quinta posizione. Verstappen sceso dalla terza alla quinta posizione in questo istante, commentando in tempo reale il Gran Premio che ha raggiunto 15 giri dei 70 previsti prima dell'arrivo. Quindi attenzione, vi daremo conto anche di tutto questo, anche di tante amichevoli che tornano anche questa domenica dopo ieri per le squadre di Serie A. Intanto i Depeche Mode, quelli di Fresh.

quelle di Gaga quando fa i duetti ancora più efficace, modesto parere di appassionato di musica, qui con Docci con Runway nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ieri è stata presentata ufficialmente la squadra del Napoli a Di Maro con i nostri Marco e Raff sul palco, che hanno presentato ufficialmente Max Allegri in ritiro, con la musica anche di Ivano Petagna, che saluto e abbraccio con grande affetto e amicizia. Alle 18 il Napoli del centenario sfida la Carrarese, tante squadre di Serie A impegnate anche oggi, a partire dalle ore 16:30 in Germania, Karlsruhe, c'è il match dell'Inter di Kiev contro i padroni di casa, alle 18 sempre, così come il Napoli. La Lazio gioca contro il Flaminia Civita Castellana e siamo proprio al training center di Formello, mentre Cannes Roma alla stessa ora per gli amici di Gasperini, trasferta francese. Frosinone Ascoli alle 18:30 chiude l'ondata di amichevoli di questa domenica 26 luglio, l'Atalanta al centro di Zingonia contro l'Arezzo, questa giornata dove si festeggia Sant'Anna, e quindi auguri, felice onomastico a tutta la comitiva di O2 il weekend.

contare dal 2022 ad oggi, ultimi 4 anni, quanti singoli ha sfornato Lorenzo Giovanotti? Circa 11, con una periodicità davvero incredibile. E viva anche la novità firmata da Alex Warren, si chiama

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.
4: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

con Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Saluto anche la comitiva della vitamina D, già i super abbronzati, bella mostra con le loro foto al 347 490 0042, quando si moltiplicano anche le Anna Marie, le Anna Giulia, le Anna, le sante, santa di oggi. Ancora auguri, auguri anche a Mick Jagger, compie 83 anni, pensate che nel 1962 il leader dei Rolling Stones si trasferì a Londra nel quartiere di Chelsea per studiare economia e diventare un giornalista o un politico. Te lo immagini oggi, dopo una carriera mega e spaziale, quale leader della band tra le più popolari della storia della musica, essere invece in un'altra vita un giornalista o un politico? Che so, il grande musicista, il grande calciatore, il VIP intervistato, intervista di Mick Jagger, che si è ritrovato poi dall'altra parte della vita, cioè dall'essere intervistato continuamente a essere una vera e propria living legend. Ci sono i Golf Rap, qui torniamo all'estate di 16 anni fa, 2010, e ricorderete Rock.

Trade Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: settimane.
1: Ha fatto benissimo Andrea a settembre ad attirare l'attenzione sul low bombing. Due settimane ti amo, stiamo insieme, sposiamoci, ti presento mamma. Ma come mi presenti mamma? Già mi presenti mamma? Sì, sì, sei l'amore della mia vita, andiamo in chiesa, facciamo, dopo 15 giorni ti gosta. È pazzesca la vita, ragazzi. Tra poco vi metto anche un history kiss.

0: Shadow grows without ever slowing down. We are hidden stripped into the fade out.
1: Quelle serate con il dress code dove suona il disc jockey figo in questione, che è Avenir con il French Touch di Fade Out Lines dell'estate 2014 all'Arrembaggio Leclerc. Adesso quarto, si muove Antonelli, terzo al Gran Premio di Formula 1, tra poco nuovi aggiornamenti. Adesso vi faccio rilassare con un po' di ricordi belli, ricordi un po' rock devo dire, degli Aerosmith di Steven Tyler. Originariamente Ragdoll si doveva chiamare Ragtime e non come il titolo che poi è diventato ufficiale nella promozione e nella distribuzione di un singolo rock che ha fatto la storia. Complice Linda Perry, che suggerì agli Aerosmith, la leader dei Fauno Blondes, di cambiare la storia e

0: La rinascita anni 80, già famosi nei 70 con What This Way, questa Ragdoll.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: In spiaggia con Io, Tu e il Weekend su Radio Kiss Kiss, domenica pomeriggio con Dofuri in marina, con un mare un po' tempestoso, un po' di nuvole, ma fuori lì all'orizzonte, che è sempre più blu, c'è anche un margine di cielo azzurro e il tempo un po' contraddittorio, soprattutto nel sud Italia. A proposito, sto tornando dal fine settimana, sto tornando dalle vacanze, sto partendo, sono un pendolare, sto girando. Semplicemente tutte le vostre segnalazioni al 347 490 0042. Stefano Piccirillo vi parla, Harry Styles, Shaggy, subito Emma e Fabri.

0: è tempo di cocomerata. L'ho detto come Bill Murray in Lost in Translation quando parla del whisky giapponese. L'anguria, la dark side dell'anguria e l'ossicino nero che in sequenza beccato può trasformare quel gusto zuccherino in una sfida. Ossicino, non ossicino. Intanto sentiamo cosa accade lì fuori, c'è chi rientra dalle vacanze.
1: Ciao Stefano, siamo Silvio, Martina, Tommy e Ginevra, stiamo tornando da Alghero. Salutiamo i nostri amici Francesca e Giovanni che ci hanno fatto passare anche loro delle vacanze bellissime.
0: Il Magone.
1: Sono in macchina con noi dietro.
0: Kiss kiss a te. C'è un po' di malinconia, ma la bellezza è averle fatte, quindi saluto chi rientra. Chi invece sta raggiungendo finalmente la meta delle vacanze, chi torna da Padre Pio e picnic nella foresta Umbra, che è la riserva naturale protetta e situata nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, appunto in Puglia, in provincia di Foggia, e si estende per circa 10.500 ettari. La foresta Umbra è davvero uno spettacolo. Grazie per la segnalazione, Annalisa. In macchina con io, tu e il weekend, che sia un'andata o un ritorno, c'è sempre Irama con la sua cabana.

0: Tra gli eroi pop dell'estate 2026 non può mancare Irama. Questa è Radio Kiss Kiss, siete con Stefano Piccirillo, insieme a lui tanti viaggiatori di rientro non solo dalle vacanze ma anche dal fine settimana.
1: Stefano, buon pomeriggio, Alex famiglia da Bergamo, siamo di ritorno da Polesine Parmense, gita sul Po con pranzo stellato annesso.
0: Wow.
1: Kiss a tutti.
0: Ciao, c'è il menù degustazione nel pranzo stellato, attenzione, puoi fare il menù mangiafoglie con 5 portate, le 5 portate a mano libera, le 7 portate a mano libera, e quanto la paghi quella mano libera, però funziona davvero, e l'Italia è sempre la penisola del gusto per eccellenza nel pianeta. Oppure quando fai il menù stellato c'è anche il piatto con tartufo, in base però alla disponibilità. L'unica cosa che posso addurre: o mi dici che il tartufo c'è oppure non mi presenti il tartufo come possibilità, perché sono quelle cose che ti rimangono lì sul gozzo. Poi magari non lo desideravi, ti ha messo il pensiero e non c'è, come tutte le cose della vita.

0: Chissà a te, che la spiaggia è questione di equilibrio, architetture, precisione per il tuo castello. Chissà a te, che non dimenticherai mai il primo tuffo di quest'anno, con quel sapore di libertà. Libertà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss Kiss.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss Kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

ancora perché Flamenco Paranoia è una grande hit. A proposito, se hai intorno ai 33 anni è un momento molto importante della tua vita. Intorno ai 33 il gusto musicale tende a congelarsi, cioè riducendo la scoperta di novità e spingendo le persone verso canzoni note. Prendi ad esempio Flamenco Paranoia. Questo accade non per un blocco mentale, ma per ragioni psicologiche e di tempo. Meno tempo libero, gli adulti sono occupati con il lavoro e la famiglia, quindi cercano relax sicuro e delle hit sicure. Le radici emotive, cioè le canzoni della giovinezza, sono legate a ricordi forti e alla formazione della propria identità. E poi troppa musica nuova crea confusione e stanchezza mentale, secondo uno studio. Cioè, fino ai 33 sei molto attento, esce questo disco, sei molto curioso, eccetera. Poi ti stabilizzi verso qualcosa di estremamente sicuro. Per gli over 33 a questo punto, e non solo per tutti, davvero, perché sono sempre on fire, i Duran Duran, 2007 con Fallen Down.

0: Anche questa domenica pomeriggio in missione con il codice loco che avete appena ascoltato. Mettete insieme tutti i codici e via al closing party ospiti di Radio Kiss Kiss a Ibiza e direttamente al Pascià. Tutte le info sul nostro sito ufficiale kisskiss.it. Saluto Giù che scrive: poi ci sono io che torno da lavoro, non vedo l'ora di sprofondare sul divano. Messaggio molto autunnale. Grande. Tè freddo, libro e ciao mondo. Ha detto ciao per la fine della tournée estiva Tiziano Ferro, 12 date, 450.000 spettatori per lo stadio 26 del cantautore di Latina, che dice: non discuto il risultato delle mie prestazioni, ma sappiate che io ci sarei morto su quei palchi piuttosto che dare meno del 100%. Ho detto: ho cantato sempre e esclusivamente per voi. Ma questa è una certezza, cioè è un dato scontato, caro Tiziano, ci mancherebbe. È questo che fa la differenza probabilmente tra te e tanti altri. La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te, e te, è così chiaro.

0: sai bene io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Stefano Piccirillo.
0: Penso sia bellissimo.
1: Me la gioco ogni volta questa. Quando c'ho l'outro di Tiziano Ferro. Ciao, è stato un piacere. Ciao, ciao, ciao Giovanni Imperatore in regia, davvero. Peggy Goo con Era Star. State qui che facciamo insieme io e tu il weekend fino alle 18. Novità, si chiama Woman.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss, Way! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
4: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Kiss, kiss. Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

A scacchi all'Ungaroring in Ungheria e la Formula 1 di questa domenica d'appannaggio di Lando Norris, il vincitore del campionato mondiale dello scorso anno, seguito da Max Verstappen, altro ex campione del mondo, terzo probabilmente un futuro campione del mondo quale Kimi Antonelli. Questo il responso anche all'interno di O2 il weekend con Stefano Piccirillo fino alle ore 18 e pronti via, continuano tanti spostamenti amici. Ciao Clara, di ritorno dal Gargano che abbiamo nominato più volte questa domenica, io nomino invece idealmente tutti gli ascoltatori telespettatori di Radio Kiss Kiss di ieri sera. È andata in onda la prima puntata del meglio del Kiss Kiss Way, 4 tappe dal vivo, un autentico trionfo grazie ai nostri ascoltatori, ai tanti ospiti, agli artisti, ai conduttori di Radio Kiss Kiss. Ieri sera uno share molto molto importante su TV8, su Sky 1 e su Kiss Kiss TV, e il nuovo appuntamento vi aspetta sabato 1 agosto a partire dalle 21:30, il best, il meglio di Kiss Kiss Way da non perdere. Vi ringraziamo e vi aspettiamo anche sabato prossimo.

aperto ancora una volta per voi, 347 490 0042. Neo, tu e il weekend, il team, sto rientrando dalle vacanze estive, il team sto ritornando dal fine settimana, pendolari del mare, chi invece sta mettendo le basi per raccontare una vacanza indimenticabile perché è appena arrivato, oltre che i lavoratori, tante squadre di ascoltatori. Attenzione per gli amici che ci segnalano nel Cilento il pesce trigger che qualche volta va a mordere, insomma, i polpacci di chi è in acqua, e qualcuno che è uscito dal mare sanguinante a pioppi, invece un altro turista era rimasto ferito allo stesso modo mentre faceva il bagno, con i soccorritori chiamati a intervenire per medicarlo e metterlo in sicurezza. Altro giro, altro allarme, naturalmente gli allarmismi sono sempre troppo esagerati. Che cosa succede? Riscaldamento del mare, in pochissime parole, porta alcune specie di pesci e soprattutto quelli tropicali a avvicinarsi

0: A tutti una buona domenica sera. Il Medio Oriente in primo piano. Teheran fa sapere di essere nuovamente pronta al dialogo e che fermerà gli attacchi contro gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo se Washington rispetterà il cessate il fuoco, dicendosi pronto a proseguire i negoziati. Nel frattempo Trump accantona per ora i piani di un'ampia offensiva militare. Secondo il New York Times, la decisione arriva dopo gli avvertimenti del Pentagono sui rischi di un rapido esaurimento delle scorte di munizioni e sistemi di difesa aerea nella regione. Intanto Netanyahu ordina l'ampliamento delle operazioni militari in Cisgiordania. Alla vigilia del suo viaggio a Washington, il premier israeliano annuncia un'offensiva più vasta contro i covi del terrore dopo gli scontri di venerdì sfociati nella morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Già effettuati oltre 60 arresti e avviata la demolizione delle case dei responsabili. Intanto riesplode la violenza dei coloni. Nella notte attaccati diversi villaggi palestinesi e incendiate 2 moschee per vendetta. Il governo tedesco parla di attacco terrorista di matrice islamica circa l'attentato di Berlino, dove ieri sera un van è piombato tra la gente al parco Tiergarten durante il Christopher Street Day, provocando un morto e 29 feriti. L'assalitore ha poi aggredito i passanti con coltello e macete. Caccia all'uomo per un eventuale sospettato già noto alle forze dell'ordine legato all'ISIS. Fermato un presunto complice, nessun italiano è coinvolto. Veniamo in Italia. Fiamme sul Gargano. Un vasto rogo alimentato dal vento sta colpendo la zona rurale di Peschici, estendendosi fino alla baia di Zaiana e bruciando ettari di macchia mediterranea. Evacuati via mare i turisti dalle spiagge. Critica la viabilità, chiusa la provinciale 52 tra Vieste e Peschici, con i bus deviati sulla statale 89. Fiamme anche in Molise, a Cagnano Varano, dove l'ANAS ha chiuso un tratto della statale 693. Situazione difficile a Campomarino. Evacuati campeggi, lidi, diverse famiglie e oltre 20 anziani di una RSA. Intanto continua l'ondata di maltempo al centro-nord, nubifragi, allagamenti e trombe d'aria. Una perturbazione atlantica sta colpendo con violenza diverse regioni. In Toscana si registrano 18.000 fulmini con sottopassi e strade allagate tra Prato e Pistoia e diversi automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Nelle Marche una tromba d'aria ha devastato una spiaggia ad Ancona, mentre in Emilia-Romagna l'improvvisa piena del fiume Reno ha reso necessario il recupero in elicottero di 2 escursionisti a Marzabotto. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di domani anche in Toscana e Campania per il rischio di forti temporali e raffiche di vento. Siamo allo sport. Formula 1, Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, partito dalla pole. Il campione del mondo su McLaren ha dominato a Hungaroring, firmando la sua 12ª vittoria in carriera. Secondo Max Verstappen su Red Bull, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, protagonista di una grande rimonta sulla sua Mercedes. Quarta e quinta alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, penalizzato di 5 secondi per velocità eccessiva in pit lane. La Formula 1 va in pausa estiva, si torna in pista in Olanda il prossimo 23 agosto. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica sera e kiss kiss a tutti.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss Kiss. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Tell me you find a little something fresh, I know.
7: La musica più bella suona solo

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss, kiss.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
3: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Kiss, kiss.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono!
0: Melone retato.
1: Buono!
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: La notte vola.
3: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Kiss, kiss.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Kiss, kiss.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss, kiss.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
11: La testa gira. Ai, ai, ai, ai. Se la testa gira.
0: La musica più bella,

0: La musica più bella. Suona solo. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
4: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss, kiss.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Kiss Kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss Kiss.
1: La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yes, yes.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
5: Kiss Kiss.
0: Suona solo

Chissà te, che stai ascoltando la musica.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavi.

Confession of the Groove.